Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

te non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

motivo per vivere. Uomo, no.

I cari vampiri di cui non puoi far senza, si vende la morte a un grammo la coscienza. L'anno del mai sta certo verrà e una manciata di terra cadrà. Uomo. No.

scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Sarà il vento della sera che mi sfoglia, che mi svela, che mi intride il cuore. Sarà questo rivedere la mia vita come un grande, inimitabile, perduto amore. Sarà che mi sento stanco di pensieri, di parole, di persone e anche di idee. Questo mare che va sempre avanti e indietro con le sue maree. Sarai tu coi tuoi 20 anni che mi vedi come fossi il re del mondo. Sarà il cane che mi guarda come un cane e piscia

sembra un figlio perso in guerra, la malinconia. Ma stasera all'improvviso mi succede e non c'entri tu.

Sarà il sogno che si perde, se lo chiamo non mi sente, non risponde più. Sarà questa donna triste che ho lasciato senza un gesto scivolare giù. Sarà colpa dello specchio che riflette l'altro uomo che vedevo allora. Quello che mi ha fatto un mucchio di promesse e non è stato di parole. Sarà il libro che leggevo, la canzone che credevo mia. O sarà semplicemente

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo più

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi e vieta burke e niqab negli istituti. Il limite è fissato al 30% per gli studenti senza cittadinanza italiana che non abbiano alle spalle un sufficiente percorso nel sistema scolastico italiano. Chi partecipa alle attività scolastiche con il volto coperto rischia una sanzione fino a 1.000 euro. Se si tratta di un minore, la multa ricade sui genitori. Nuove regole anche per le famiglie degli studenti con gravi difficoltà linguistiche. Se anche i genitori non conoscono adeguatamente l'italiano, dovranno seguire gratuitamente un percorso di apprendimento. In caso di mancata partecipazione, previste sanzioni da 200 a 1.000 euro. È stata invece eliminata l'ipotesi iniziale di allontanamento del minore dalla famiglia. Evitiamo le classi ghetto, afferma Giorgia Meloni. Elie Schlein definisce invece il provvedimento un decreto vergogna.
4: La politica internazionale: Donald Trump e Xi Jinping ostentano sintonia durante la visita di Stato del presidente cinese negli Stati Uniti. Cina e Stati Uniti devono coesistere pacificamente, afferma Xi, mentre Trump parla di enormi progressi e definisce il leader cinese un grande amico. Washington ha annunciato l'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi, segnale di collaborazione anche sull'intelligenza artificiale. Resta però il nodo Taiwan. Xi chiede esplicitamente agli Stati Uniti di opporsi all'indipendenza dell'isola. Dopo i colloqui nello studio ovale, cena di Stato alla Casa Bianca con numerosi protagonisti americani della tecnologia e della finanza. Intanto CNN, Politico e MS Now possono tornare alla Casa Bianca dopo una decisione del giudice sugli accrediti revocati dall'amministrazione.
3: Alta tensione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite durante l'intervento del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Decine di diplomatici hanno lasciato l'aula al suo ingresso, mentre alcuni hanno intonato cori a sostegno della Palestina. Netanyahu ha reagito definendo i contestatori codardi morali e ha respinto le accuse di genocidio rivolte a Israele. Duro anche l'attacco a Francia e Regno Unito sulle loro posizioni nei confronti dello Stato ebraico. All'esterno del Palazzo di Vetro, manifestazioni di protesta. Tra le persone fermate, anche l'attrice americana Susan Sarandon.
4: Presunti attacchi russi con droni contro paesi europei. Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligence americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma e invita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta la tensione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
3: Fisco: 9 milioni di italiani non versano IRPEF e quasi la metà dei contribuenti sostiene complessivamente soltanto il 5% dell'imposta, è quanto emerge dal rapporto di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi del 2024. Secondo lo studio, quasi l'80% dell'IRPEF complessiva è sostenuto da circa il 30% dei contribuenti, mentre il restante 70% ne versa soltanto il 20%. La riduzione dell'imposta per il ceto medio resta intanto tra gli obiettivi della prossima manovra. Il viceministro dell'economia Maurizio Leo conferma l'intenzione di estendere l'aliquota del 33% anche alla fascia di reddito compresa tra 50 e 60 mila euro.
4: La cronaca: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio in provincia di Varese. I carabinieri hanno eseguito un provvedimento di cumulo delle pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Bossi è stato prelevato dalla propria abitazione e trasferito nel carcere di Busto Arsizio. Le condanne riguardano fatti risalenti al 2011 e al 2020 per appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. Non rientra nel cumulo una condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
3: Chiudiamo con il lutto nel giornalismo sportivo: è morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente, ricordando una carriera durata oltre 30 35 anni, iniziata nel 1991 quando l'attuale Sky si chiamava ancora Teleplus. Fu Rino Tommasi ad assumerla come giornalista praticante. Per oltre 20 anni Elena Pero ha formato con Paolo Bertolucci una delle coppie di telecronisti più conosciute dal pubblico del tennis. Aveva continuato a lavorare anche durante la malattia. La sua ultima telecronaca era stata a Wimbledon, dove aveva raccontato il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Incendio nel Catanzarese, un rogo ha interessato un capannone di un'azienda richiedendo un lungo intervento dei vigili del fuoco. Diverse squadre sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell'area. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme e verificare l'entità dei danni. Prosegue intanto l'attività di contrasto ai patrimoni riconducibili all'Ndrangheta. Nel Reggino nuovi provvedimenti hanno interessato beni e attività economiche riconducibili, secondo gli investigatori, a soggetti vicini agli ambienti della criminalità organizzata. Gli accertamenti patrimoniali sono coordinati dall'autorità giudiziaria. Sul fronte della sanità continuano gli interventi per rafforzare gli organici delle strutture calabresi. L'obiettivo è garantire maggiore copertura nei reparti e nei servizi territoriali che registrano le principali carenze di personale. Resta particolarmente delicata la situazione dei presidi ospedalieri periferici, dove la disponibilità di medici e operatori continua a rappresentare una delle principali criticità. Infine il maltempo. La protezione civile regionale mantiene alta l'attenzione per la possibilità di temporali e fenomeni localmente intensi. Il monitoraggio riguarda soprattutto le aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico, con particolare attenzione a corsi d'acqua, sottopassi e zone già interessate in passato da allagamenti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi e un dito sopra occhiaie da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il bullo perché

Notte al mare, due birre e una gazzosa, e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia, che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello che son stato, la penna con cui scrissi che t'avrei aspettato. Fa bene chi ride senza starci a pensare, è quello il talento che cerco di avere.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi e vieta burka e niqab negli istituti. Il limite è fissato al 30% per gli studenti senza cittadinanza italiana che non abbiano alle spalle un sufficiente percorso nel sistema scolastico italiano. Chi partecipa alle attività scolastiche con il volto coperto rischia una sanzione fino a 1000 euro. Se si tratta di un minore, la multa ricade sui genitori. Nuove regole anche per le famiglie degli studenti con gravi difficoltà linguistiche. Se anche i genitori non conoscono adeguatamente l'italiano, dovranno seguire gratuitamente un percorso di apprendimento. In caso di mancata partecipazione, previste sanzioni da 200 a 1000 euro. È stata invece eliminata l'ipotesi iniziale di allontanamento del minore dalla famiglia. Evitiamo le classi ghetto, afferma Giorgia Meloni. Eli Schlein definisce invece il provvedimento un decreto vergogna.
3: La politica internazionale: Donald Trump e Xi Jinping ostentano sintonia durante la visita di Stato del presidente cinese negli Stati Uniti. Cina e Stati Uniti devono coesistere pacificamente, afferma Xi, mentre Trump parla di enormi progressi e definisce il leader cinese un grande amico. Washington ha annunciato l'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi, segnali di collaborazione anche sull'intelligenza artificiale. Resta però il nodo Taiwan. Xi chiede esplicitamente agli Stati Uniti di opporsi all'indipendenza dell'isola. Dopo i colloqui nello studio ovale, cena di Stato alla Casa Bianca con numerosi protagonisti americani della tecnologia e della finanza. Intanto CNN, Politico e MS Now possono tornare alla Casa Bianca dopo una decisione del giudice sugli accrediti revocati dall'amministrazione.
2: Alta tensione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite durante l'intervento del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Decine di diplomatici hanno lasciato l'aula al suo ingresso, mentre alcuni hanno intonato cori a sostegno della Palestina. Netanyahu ha reagito definendo i contestatori codardi morali e ha respinto le accuse di genocidio rivolte a Israele. Duro anche l'attacco a Francia e Regno Unito sulle loro posizioni nei confronti dello Stato ebraico. All'esterno del Palazzo di Vetro, manifestazioni di protesta. Tra le persone fermate, anche l'attrice americana Susan Sarandon.
3: Presunti attacchi russi con droni contro paesi europei. Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligence americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo El Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma e invita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta l'attenzione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
2: Fisco: 9 milioni di italiani non versano IRPEF e quasi la metà dei contribuenti sostiene complessivamente soltanto il 5% dell'imposta, quanto emerge dal rapporto di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi del 2024. Secondo lo studio, quasi l'80% dell'IRPEF complessivo è sostenuto da circa il 30% dei contribuenti, mentre il restante 70% ne versa soltanto il 20%. La riduzione dell'imposta per il ceto medio resta intanto tra gli obiettivi della prossima manovra. Il viceministro dell'economia Maurizio Leo conferma l'intenzione di estendere l'aliquota del 33% anche alla fascia di reddito compresa tra 50 e 60 mila euro.
3: La cronaca: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio in provincia di Varese. I carabinieri hanno eseguito un provvedimento di cumulo delle pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Bossi è stato prelevato dalla propria abitazione e trasferito nel carcere di Busto Arsizio. Le condanne riguardano fatti risalenti al 2011 e al 2020 per appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. Non rientra nel cumulo una condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
2: Chiudiamo con il lutto nel giornalismo sportivo. È morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente, ricordando una carriera durata oltre 35 anni, iniziata nel 1991 quando l'attuale Sky si chiamava ancora Teleplus. Fu Rino Tommasi ad assumerla come giornalista praticante. Per oltre 20 anni Elena Pero ha formato con Paolo Bertolucci una delle coppie di telecronisti più conosciute dal pubblico del tennis. Aveva continuato a lavorare anche durante la malattia. La sua ultima telecronaca era stata a Wimbledon, dove aveva raccontato il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Telepiù veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre, nel 1896, il settimo presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce, nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini e nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: fortuna.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto.

anche se siamo solo noi, anche se il film è già a metà. Ma almeno

0: e giuro che lo avrò.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

morto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Ancora scintille a New York tra il sindaco e il premier israeliano, segnali di distensione invece tra Cina e Stati Uniti. Durante la visita del presidente cinese a Washington, il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. Al via oggi nel Golfo di Napoli le pre-regate dell'America's Cup e poi ancora lo sport tra poco.
2: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
3: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
2: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Ancora scintille a New York tra il sindaco e il premier israeliano. Il primo cittadino ha replicato duramente a Netanyahu dopo l'attacco rivoltogli dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ricordando che sul leader israeliano resta in vigore un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale. Lo ha accusato di mentire. Come ha fatto più e più volte, il primo ministro Netanyahu ha usato il suo discorso per ripetere menzogne senza fondamento volte a pulire il suo genocidio dei palestinesi, ha affermato Mamdani in una dichiarazione di accusa dopo l'intervento. Segnali di distensione invece tra Cina e Stati Uniti durante la visita del presidente cinese a Washington, ma le distanze restano importanti soprattutto su temi cruciali come la questione Taiwan. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump e Xi Jinping ostentano sintonia durante la visita di Stato del presidente cinese negli Stati Uniti. Cina e Stati Uniti devono coesistere pacificamente, afferma Xi, mentre Trump parla di enormi progressi e definisce il leader cinese un grande amico. Washington ha annunciato l'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi, segnale di collaborazione anche sull'intelligenza artificiale. Resta però il nodo Taiwan. Xi chiede esplicitamente agli Stati Uniti di opporsi all'indipendenza dell'isola. Dopo i colloqui nello studio ovale, cena di Stato alla Casa Bianca con numerosi protagonisti americani della tecnologia e della finanza.
1: Veniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato a renderlo noto, sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale. Al via oggi nel Golfo di Napoli le pre-regate dell'America's Cup, 3 giorni di sfide tra i team a bordo degli AC40 in quello che non è solo l'antipasto dell'appuntamento in programma la primavera estate 2027 a Napoli, lo hanno spiegato i protagonisti nella conferenza stampa di ieri. L'obiettivo è e resta vincere, occhi puntati sugli eterni sfidanti, da un lato Luna Rossa, dall'altro New Zealand, protagonisti anche a fine maggio di una bella sfida a Cagliari con gli italiani vincitori del primo round. Ora la rivincita tra regate di flotta e match race finale tra le prime due in classifica domenica. Il giornalismo televisivo sportivo e il tennis piangono una delle più note commentatrici. Il servizio della redazione.
3: È morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente, ricordando una carriera durata oltre 35 anni, iniziata nel 1991 quando l'attuale Sky si chiamava ancora Teleplus. Fu Rino Tommasi ad assumerla come giornalista praticante. Per oltre 20 anni Elena Pero ha formato con Paolo Bertolucci una delle coppie di telecronisti più conosciute del pubblico del tennis. Aveva continuato a lavorare anche durante la malattia. La sua ultima telecronaca era stata a Wimbledon, dove aveva raccontato il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner.
1: Per quanto riguarda invece il tennis giocato, ansia ieri per l'Italia che perde la prima sfida di Billie Jean King Cup, ma poi recupera e passa il turno. La difesa del titolo da parte degli azzurri inizia con una rimonta incredibile a Shenzhen contro le cinesi, battute al doppio decisivo. Autentica protagonista di giornata è stata Jasmine Paolini, in grande spolvero sia in singolare, dove ha battuto Qin Wen Zheng per la prima volta in carriera, che in doppio con Sara Errani. Come un anno fa, in semifinale le ragazze di Tatiana Garbin dovranno vedersela con l'Ucraina in di Svitolina. La giornata delle azzurre era iniziata in salita con la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, non al meglio della condizione fisica. La marchigiana è stata battuta nettamente da Shuai Zhang, numero 55 al mondo, con il punteggio di 6-0-6-2 in appena un'ora di gioco. Abbiamo terminato, più tardi.
0: RVA, Radio Voce Amica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei?

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Mi avete detto, le cose vanno male, devi venirci incontro, devi fare la tua parte e tante altre cose che non

Nessuna ripresa della cena di Stato tra Donald Trump e Xi Jinping. Le principali emittenti TV hanno deciso di non trasmettere le riprese video dell'evento. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi italiane e vieta burka e niqab negli istituti. Incendio in un appartamento in Lucchesia, 2 morti e 13 feriti. Lo sport e il calcio, oggi l'esordio bis della nazionale di Mancini, Nations League, la sfida contro il Belgio tra poco.

0: Muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti di nuovo in scena il paradosso del regime trumpiano: in quello che fu l'esempio di democrazia per tutto il mondo occidentale, nessuna ripresa della cena di Stato tra Donald Trump e Xi Jinping, e la decisione di CNN e MS Now, dopo aver riferito che è stato negato l'accesso ai loro giornalisti per l'arrivo del presidente cinese Xi e della consorte Peng Liyuan alla cena presso la East Room. Le principali emittenti TV hanno deciso di non trasmettere le riprese video dell'evento, paradosso evidenziato dai media americani, tra cui il New York Times, mentre numerosi giornalisti cinesi venivano ammessi nel complesso presidenziale per seguire l'incontro tra Xi e Trump. Alcuni reporter americani erano inizialmente esclusi. Veniamo in Italia adesso. Ieri la via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi italiane. Vieta burka e niqab negli istituti, il servizio della redazione.
5: Il limite è fissato al 30% per gli studenti senza cittadinanza italiana che non abbiano alle spalle un sufficiente percorso nel sistema scolastico italiano. Chi partecipa alle attività scolastiche con il volto coperto rischia una sanzione fino a 1.000 euro. Se si tratta di un minore, la multa ricade sui genitori. Nuove regole anche per le famiglie degli studenti con gravi difficoltà linguistiche: se anche i genitori non conoscono adeguatamente l'italiano, dovranno seguire gratuitamente un percorso di apprendimento. In caso di mancata partecipazione, previste sanzioni da 200 a 1.000 euro. È stata invece eliminata l'ipotesi iniziale di allontanamento del minore dalla famiglia. Evitiamo le classi ghetto, afferma Giorgia Meloni. Eli Schlein definisce invece il provvedimento un decreto vergogna.
4: Due persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito, in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate intorno alle 23.30 all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Tra i 13 feriti ci sono almeno 3 o 4 bambini. Le persone soccorse sono state distribuite tra gli ospedali di Lucca, Pisa e della Versilia. Cellulari nelle carceri. È partito da Napoli il progetto pilota relativo al sistema di inibizione delle comunicazioni telefoniche e della trasmissione dati. Ad illustrarlo in conferenza stampa il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni, che ha fornito anche i primi risultati relativi al giorno precedente. Nel solo carcere di Secondigliano sono stati calcolati 24.000 tentativi di accesso. Ovviamente, ha spiegato Balboni, andati tutti male perché c'era l'inibizione delle telecomunicazioni in corso. L'operazione di collaudo ha richiesto il dispiegamento di 250 agenti di polizia penitenziaria per motivi di sicurezza. Il sottosegretario ha spiegato che il sistema consente comunque l'utilizzo dei cellulari da parte del personale autorizzato. Lo sport e il calcio torna all'Italia e porta la firma del Mancini bis e della sua filosofia. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina per portare la gente con noi. A sperare in un po' di azzurro ci sono i tifosi che questa sera saranno all'Olimpico davanti alla TV per la prima partita in Nations League contro il Belgio di De Bruyne. Il CT, che dopo l'europeo vinto e la fuga in Arabia, ha ritrovato quello che ha definito il suo amore più grande. Le incognite, al di là dell'ottimismo del CT, ancora prima che politiche, sono principalmente tecniche. Negli anni di penuria del talento, il pilota di 4 partite che attendono una nazionale con qualche punto fermo e tanti giovani non è la via più semplice per risollevarsi. Oggi il Belgio di Van Bommel, anche lui alla prima da CT, ma con qualche talento e molte certezze in più. Poi un doppio impegno con la Turchia, cominciando dalla calda trasferta di Bursa, e infine la Francia del neo CT Zidane. Nelle gare della prima giornata di Nations League giocate ieri, Lega A, gruppo 2, Olanda-Germania 1-1, Serbia-Grecia 1-2, gruppo 4, Portogallo-Galles 1-0, Norvegia-Danimarca 3-2, Lega B, gruppo 3, Austria-Israele 3-1, Kosovo-Irlanda 1-0, Lega D, gruppo 1, Andorra-Malta 1-2, gruppo 2, Liechtenstein-Lituania 0-2. Ed è tutto, più tardi.
3: Radio Voce Amica, il meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza precipitazioni diffuse. Le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, soprattutto nelle vallate e nelle zone interne, mentre durante il giorno le temperature risaliranno su valori gradevoli. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia il tempo sarà nel complesso buono, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità potrà interessare le aree ioniche, soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazione. Sul resto del meridione continueranno a prevalere condizioni asciutte e soleggiate. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte del paese, confermando un clima ancora mite per la fine di settembre. Valori più vicini alla norma sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate da correnti settentrionali relativamente più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali, maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Proseguono a New York i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, ieri tensione alle stelle per l'intervento del contestatissimo premier israeliano Benjamin Netanyahu. La guerra tra Stati Uniti e Iran, in una lunga intervista a Fox News, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ribadito come siano gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Si ridimensiona l'allarme su un piano russo per attacchi con droni dal mare contro Italia, Francia e Spagna, formulate ieri dalla procura di Torre Annunziata in provincia di Napoli. Le richieste di condanna nell'ambito del processo sulla morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022, dopo tre interventi di chirurgia estetica. E poi lo sport, tra poco.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Proseguono a New York i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU ieri. Tensione alle stelle per l'intervento del contestatissimo premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il servizio della redazione.
3: Decine di diplomatici hanno lasciato l'aula al suo ingresso, mentre alcuni hanno intonato cori a sostegno della Palestina. Netanyahu ha reagito definendo i contestatori codardi morali e ha respinto le accuse di genocidio rivolte a Israele. Duro anche l'attacco a Francia e Regno Unito sulle loro posizioni nei confronti dello Stato ebraico. All'esterno del Palazzo di Vetro, manifestazioni di protesta tra le persone fermate, anche l'attrice americana Susan Sarandon.
2: Torniamo adesso sulle tensioni tra Stati Uniti e Iran. In una lunga intervista a Fox News, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha ribadito come siano gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Si ridimensiona l'allarme su un presunto piano russo per attacchi con droni dal mare contro Italia, Francia e Spagna. Il servizio della redazione.
4: Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligence americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma in vita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta la tensione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
2: Formulate ieri dalla procura di Torre Annunziata in provincia di Napoli le richieste di condanna nell'ambito del processo sulla morte di Vanessa Cella, la 37enne, deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria La Bruna di Torre del Greco. Chiesti 3 anni e 6 mesi per l'anestesista, 3 anni per il chirurgo e 2 anni e 6 mesi per il direttore sanitario. L'indagine è scattata dopo il decesso. Vide dall'inizio l'iscrizione di 5 medici, la sentenza è attesa per il prossimo 2 ottobre. Lo sport e il calcio, dopo i 5 giorni di riposo concessi dal tecnico seguiti al successo di Venezia con il quale la Lazio è tornata in vetta alla classifica della Serie A, la squadra di Gattuso torna ad allenarsi oggi con il ritrovo a Formello a 2 settimane circa dalla sfida con il Monza, che potrebbe permettere alla Lazio di allungare la propria permanenza in testa al campionato. Gattuso dovrà fare a meno degli 8 giocatori impegnati con le rispettive nazionali, ma potrà lavorare con il resto della squadra cercando di recuperare anche gli infortunati Cataldi, Rovella e Marusic, proprio in vista della ripresa della Serie A. Domenica 27 settembre, con fischio d'inizio alle 15, invece la Lazio sfiderà l'Arezzo, formazione di Serie B allenata da Cristian Bucchi, in un amichevole a porte chiuse al programma allo stadio Mirko Fersini del centro sportivo di Formello. Motori restano le Mercedes, le vetture da battere anche in Azerbaigian, e quanto evidenziato anche dalle sessioni di libere. Oggi alle 14 scattano le qualifiche, sabato e non domenica alle 13 al via la gara. Nel weekend in pista anche la Formula 2 con l'appuntamento decisivo per l'assegnazione del titolo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Sono le 12 e 5 minuti.
0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

metto in discussione tutto, dall'ormone per finire al DNA. Questa voglia che ho d'amore certo ti spaventerà. Dimmi come potrò mai competere, sei tanta, mi spaventa già l'idea.

non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Io sono contento che voi siete tutti qui. Queste le parole di Papa Leone XIV rispondendo al vaticanista della CNN sul tentativo dell'amministrazione Trump di impedire l'accesso alla CNN ad altri giornalisti. Continuano i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Zelensky intanto ha detto che Trump consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot. La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Ieri intanto il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi italiane, vieta burka e niqab negli istituti. Esami per la patente truccati, operazione della polizia locale di Verona e poi lo sport tra poco.

0: se non fosse per te.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Io sono contento che voi siete tutti qui. Queste le parole di Papa Leone XIV rispondendo al vaticanista della CNN sul tentativo dell'amministrazione Trump di impedire l'accesso alla CNN ad altri giornalisti. È necessaria e penso che sia molto importante una buona copertura mediatica ovunque per tutti, aggiunto il pontefice mentre si trovava in aereo con i giornalisti diretto in Francia per un viaggio apostolico. Siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo, ha detto Papa Prevost sul volo tra Roma e Parigi. Il pontefice è atterrato a Parigi intorno alle 10 ed è stato accolto dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla premier dame Brigitte. Continuano i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte Mosca ha attaccato Kiev. Nel quartiere di Solomensk è stato colpito all'altezza del quarto piano un edificio residenziale di 25 piani. Si conta una vittima e la circolazione dei mezzi di trasporto in quella zona della città è stata temporaneamente limitata. Nello stesso quartiere, in seguito alla caduta di un drone, si è verificato un incendio in un'area aperta vicino ad un edificio non residenziale. Secondo le prime informazioni ci sarebbe un ferito. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Donald Trump gli ha comunicato che consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot dopo una serie di ripensamenti sulla questione. Veniamo in Italia adesso. La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. Confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. La possibilità di acquisire la tessera in formato digitale è stata introdotta nell'ambito delle misure di semplificazione della pubblica amministrazione. Ieri intanto il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi italiane e vieta burka e niqab negli istituti. Il servizio della redazione.
3: Il limite è fissato al 30% per gli studenti senza cittadinanza italiana che non abbiano alle spalle un sufficiente percorso nel sistema scolastico italiano. Chi partecipa alle attività scolastiche con il volto coperto rischia una sanzione fino a 1.000 euro. Se si tratta di un minore, la multa ricade sui genitori. Nuove regole anche per le famiglie degli studenti con gravi difficoltà linguistiche: se anche i genitori non conoscono adeguatamente l'italiano, dovranno seguire gratuitamente un percorso di apprendimento. In caso di mancata partecipazione, previste sanzioni da 200 a 1.000 euro. È stata invece eliminata l'ipotesi iniziale di allontanamento del minore dalla famiglia. Evitiamo le classi ghetto, afferma Giorgia Meloni. Eli Schlein definisce invece il provvedimento un decreto vergogna.
2: La polizia locale di Verona, in collaborazione con la polizia stradale, ha scoperto un sistema organizzato per far superare illecitamente l'esame teorico della patente con suggerimenti forniti dall'esterno. L'indagine si è sviluppata nell'arco di oltre 4 anni sotto il coordinamento della Procura della Repubblica e seguite 12 perquisizioni tra uffici, punti vendita di SIM card e abitazioni nei comuni di Bologna, Vicenza, San Bonifacio in provincia di Verona e Reggio Emilia. Una notizia di sport: in chiusura la Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la casa di cura La Madonnina e l'ospedale San Raffaele di Milano, quali hanno riscontrato 2 differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancora più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione dell'atleta. Goggia ha iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione medica Fisi, conclude la nota. Non c'è altro più tardi.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Incendio nel Catanzarese, un rogo ha interessato un capannone di un'azienda richiedendo un lungo intervento dei vigili del fuoco. Diverse squadre sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell'area. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme e verificare l'entità dei danni. Prosegue intanto l'attività di contrasto ai patrimoni riconducibili all'Ndrangheta. Nel Reggino nuovi provvedimenti hanno interessato beni e attività economiche riconducibili, secondo gli investigatori, a soggetti vicini agli ambienti della criminalità organizzata. Gli accertamenti patrimoniali sono coordinati dall'autorità giudiziaria. Sul fronte della sanità continuano gli interventi per rafforzare gli organici delle strutture calabresi. L'obiettivo è garantire maggiore copertura nei reparti e nei servizi territoriali che registrano le principali carenze di personale. Resta particolarmente delicata la situazione dei presidi ospedalieri periferici, dove la disponibilità di medici e operatori continua a rappresentare una delle principali criticità. Infine il maltempo. La protezione civile regionale mantiene alta l'attenzione per la possibilità di temporali e fenomeni localmente intensi. Il monitoraggio riguarda soprattutto le aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico, con particolare attenzione a corsi d'acqua, sottopassi e zone già interessate in passato da allagamenti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

Radio Voce Amica, emittente cattolica.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato con le

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Tra il 2021 e il 2025 oltre 35.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dalle armi esplosive, il dato inquietante che emerge da un'analisi dell'UNICEF pubblicata oggi. Si ridimensiona l'allarme su un piano russo per attacchi con droni dal mare contro Italia, Francia e Spagna, esaltavano suprematismo e proponevano attentati, 14 minori perquisiti. Drammatico rogo nella notte in un appartamento di San Vito in provincia di Lucca, il bilancio di 2 morti e 13 feriti. E poi Agenzia delle Entrate e Riscossione ha pubblicato l'elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla rottamazione quinquies. A tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times, secondo cui Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. Ha affermato che l'Iran è pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso, aggiungendo che sarebbe preferibile raggiungere un accordo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Tra il 2021 e il 2025 oltre 35.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dalle armi esplosive, il dato inquietante che emerge da un'analisi dell'UNICEF pubblicata oggi. La percentuale di vittime minorenni causate da armi esplosive è aumentata dal 54% nel 2021 ad oltre il 72% nel 2025. Il documento è stato realizzato sulla base dell'analisi dei dati contenuti nei rapporti annuali del segretario generale delle Nazioni Unite su bambini e conflitti armati. I conflitti con il maggior numero di bambini uccisi e mutilati da armi esplosive sono stati quelli in Palestina, Myanmar, Repubblica Araba Siriana, Afghanistan, Sudan, Ucraina, Somalia e Yemen. Tra le nuove armi tecnologiche letali per bambini e bambine vi sono i droni. Si ridimensiona l'allarme su un piano russo per attacchi con droni dal mare contro Italia, Francia e Spagna, il servizio della redazione.
2: Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligence americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma in vita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta l'attenzione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
1: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Il gruppo pubblicava manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler e Brenton Tarrant, autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponeva anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. C'era anche chi partecipava al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo e chi al gruppo del Fronte Fascista Italiano con post contro ebrei, omosessuali e neri. Veniamo adesso al drammatico rogo scoppiato la notte scorsa in un appartamento di San Vito in provincia di Lucca. Il bilancio è di 2 morti e 13 feriti. Il rogo è partito dal pianerottolo di una palazzina di 3 piani tra via Bertini e via Corsica, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, marito e moglie, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio. Ultima pagina, Lega Ambiente boccia il rinvio delle limitazioni diesel Euro 5, una scelta sbagliata che va nella direzione opposta rispetto a quanto serve al paese per affrontare l'emergenza smog. Questa misura è una vecchia ed inutile ricetta che non fa altro che peggiorare la situazione, così Giorgio Zampetti, direttore generale di Lega Ambiente. Agenzia delle Entrate e Riscossione ha pubblicato l'elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla rottamazione quinquies. Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate affidati all'agente della riscossione, per esempio IMU, TARI, bollo auto, multe stradali. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: poterti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire, ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire, mentre io vorrei andarmene di corsa a letto.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

farmi bene, le strade giuste che vi portino al paese, a quel paese. Ed io vi porto nel cuore, mandate di là, che c'è spazio.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: sempre.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Sono 11 gli azzurri che stasera assisteranno dalla tribuna dell'Olimpico Italia-Belgio di Nations League. Il giornalismo televisivo sportivo e il tennis piangono una delle più note commentatrici televisive. Ansia ieri per l'Italia che perde la prima sfida di Billie Jean King Cup, ma poi recupera e passa il turno di oggi nel Golfo di Napoli, le pre-regate dell'America's Cup. Motori restano le Mercedes, le vetture da battere anche in Azerbaigian. Alle 14 scattano le qualifiche sabato, e quindi domani, non domenica, alle 13 al via la gara. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Torna all'Italia e porta la firma del Mancini bis e della sua filosofia. Dobbiamo giocare bene e fare il risultato. Questa è la sola medicina per portare la gente con noi, dice. Sono 11 gli azzurri che stasera assisteranno dalla tribuna dell'Olimpico a Italia-Belgio di Nations League. Si tratta di Pessina, Bastoni squalificato, Ghilardi, Quadio, Roggeri, Ricci, Fagioli, Inacio, Zaniolo, Vergara e Seba Esposito. A sperare in un po' di azzurro ci sono i tifosi che questa sera saranno all'Olimpico davanti alla TV per la prima partita contro il Belgio di De Bruyne e il CT che dopo l'Europeo vinto e la fuga in Arabia ha ritrovato quello che ha definito il suo amore più grande. Le incognite al di là dell'ottimismo del CT ancora prima che politiche sono principalmente tecniche negli anni di penuria del talento. Il filotto di quattro partite che attendono una nazionale con qualche punto fermo e tanti giovani non è la via più semplice per risollevarsi. Oggi il Belgio di Van Bommel, anche lui alla prima da CT, ma con qualche talento e molte certezze in più. Poi un doppio impegno con la Turchia, cominciando dalla calda trasferta di Bursa, infine la Francia del neo CT Zidane. Nelle gare della prima giornata di Nations League giocate ieri, Lega A, gruppo 2, Olanda, Germania 1-1, Serbia, Grecia 1-2, gruppo 4, Portogallo, Galles 1-0, Norvegia, Danimarca 3-2, Lega B, gruppo 3, Austria, Israele 3-1, Kosovo, Irlanda 1-0, Lega D, gruppo 1, Andorra, Malta 1-2, gruppo 2, Liechtenstein, Lituania 0-2. Il giornalismo televisivo sportivo, il tennis, piangono una delle più note commentatrici il servizio della redazione.
2: È morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente, ricordando una carriera durata oltre 35 anni, iniziata nel 1991 quando l'attuale Sky si chiamava ancora Teleplus. Fu Rino Tommasi ad assumerla come giornalista praticante. Per oltre 20 anni Elena Pero ha formato con Paolo Bertolucci una delle coppie di telecronisti più conosciute dal pubblico. Del tennis. Aveva continuato a lavorare anche durante la malattia. La sua ultima telecronaca era stata a Wimbledon, dove aveva raccontato il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner.
1: Per quanto riguarda invece il tennis giocato, anzi a ieri per l'Italia che perde la prima sfida di Billie Jean King Cup, ma poi recupera e passa il turno. La difesa del titolo da parte degli azzurri inizia con una rimonta incredibile a Shenzhen contro le cinesi, battute al doppio decisivo. Autentica protagonista di giornata è già stata Jasmine Paolini in grande spolvero sia in singolare, dove ha battuto Qin Wen Zheng per la prima volta in carriera, che in doppio con Sara Errani. Come un anno fa, in semifinale le ragazze di Tatiana Garbin dovranno vedersela con l'ucraina di Svitolina. La giornata delle azzurre era iniziata in salita con la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto. Non al meglio della condizione fisica, la marchigiana è stata battuta nettamente da Shuai Zhang, numero 55 al mondo, con il punteggio di 6-0, 6-2 in appena un'ora di gioco. Avvia oggi nel Golfo di Napoli la pre-regata dell'America's Cup, tre giorni di sfide tra i team a bordo degli AC40, in quello che non è solo l'antipasto dell'appuntamento in programma la primavera estate 2027 a Napoli, lo hanno spiegato i protagonisti nella conferenza stampa di ieri. L'obiettivo è e resta vincere, occhi puntati sugli eterni sfidanti, da un lato Luna Rossa, dall'altro New Zealand, protagonisti anche a fine maggio di una bella sfida a Cagliari con gli italiani vincitori del primo round. Ora la rivincita tra regate di flotta e match race finale tra le prime due in classifica domenica. Motori, restano le Mercedes, le vetture da battere anche in Azerbaigian, e quanto evidenziato anche dalle sessioni libere. Oggi alle 14 scattano le qualifiche, sabato e non domenica alle 13 al via la gara. Nel weekend in pista anche la Formula 2 con l'appuntamento decisivo per l'assegnazione del titolo. Ed è tutto con lo sport, a più tardi.

0: nascerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Io sono contento che voi siete tutti qui. Queste le parole di Papa Leone XIV rispondendo al vaticanista della CNN sul tentativo dell'amministrazione Trump di impedire l'accesso alla CNN ad altri giornalisti. Continuano i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Zelensky intanto ha detto che Trump consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot. La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Ieri intanto il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi italiane, vieta burka e niqab negli istituti. Drammatico rogo nella notte in un appartamento di San Vito in provincia di Lucca, il bilancio di 2 morti e 13 feriti. E poi Agenzia delle Entrate e Riscossione ha pubblicato l'elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla rottamazione quinquies. A tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Io sono contento che voi siete tutti qui. Queste le parole di Papa Leone XIV rispondendo al vaticanista della CNN sul tentativo dell'amministrazione Trump di impedire l'accesso alla CNN ad altri giornalisti. È necessaria e penso che sia molto importante una buona copertura mediatica ovunque per tutti, aggiunto il pontefice mentre si trovava in aereo con i giornalisti diretto in Francia per un viaggio apostolico. Siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo, ha detto Papa Prevost sul volo tra Roma e Parigi. Il pontefice è atterrato a Parigi intorno alle 10 ed è stato accolto dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla premier dame Brigitte. Continuano i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte Mosca ha attaccato Kiev. Nel quartiere di Solomensk è stato colpito all'altezza del quarto piano un edificio residenziale di 25 piani. Si conta una vittima e la circolazione dei mezzi di trasporto in quella zona della città è stata temporaneamente limitata. Nello stesso quartiere, in seguito alla caduta di un drone, si è verificato un incendio in un'area aperta vicino ad un edificio non residenziale. Secondo le prime informazioni ci sarebbe un ferito. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Donald Trump gli ha comunicato che consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot dopo una serie di ripensamenti sulla questione. Veniamo in Italia adesso. La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. Confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. La possibilità di acquisire la tessera in formato digitale è stata introdotta nell'ambito delle misure di semplificazione della pubblica amministrazione. Ieri intanto il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi italiane e vieta burka e niqab negli istituti. Il servizio della redazione.
2: Il limite è fissato al 30% per gli studenti senza cittadinanza italiana che non abbiano alle spalle un sufficiente percorso nel sistema scolastico italiano. Chi partecipa alle attività scolastiche con il volto coperto rischia una sanzione fino a 1.000 euro. Se si tratta di un minore, la multa ricade sui genitori. Nuove regole anche per le famiglie degli studenti con gravi difficoltà linguistiche: se anche i genitori non conoscono adeguatamente l'italiano, dovranno seguire gratuitamente un percorso di apprendimento. In caso di mancata partecipazione, previste sanzioni da 200 a 1.000 euro. È stata invece eliminata l'ipotesi iniziale di allontanamento del minore dalla famiglia. Evitiamo le classi ghetto, afferma Giorgia Meloni. Elie Schlein definisce invece il provvedimento un decreto vergogna.
1: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Il gruppo pubblicava manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler e Brenton Tarrant, autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponeva anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. C'era anche chi partecipava al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo e chi al gruppo del Fronte Fascista Italiano con post contro ebrei, omosessuali e neri. Veniamo adesso al drammatico rogo scoppiato la notte scorsa in un appartamento di San Vito in provincia di Lucca. Il bilancio è di 2 morti e 13 feriti. Il rogo è partito dal pianerottolo di una palazzina di 3 piani tra via Bertini e via Corsica, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, marito e moglie, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio. Ultima pagina, Lega Ambiente boccia il rinvio delle limitazioni diesel Euro 5, una scelta sbagliata che va nella direzione opposta rispetto a quanto serve al paese per affrontare l'emergenza smog. Questa misura è una vecchia ed inutile ricetta che non fa altro che peggiorare la situazione, così Giorgio Zampetti, direttore generale di Lega Ambiente. Agenzia delle Entrate e Riscossione ha pubblicato l'elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla rottamazione quinquies. Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate affidati all'agente della riscossione, per esempio IMU, TARI, bollo auto, multe stradali. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore, contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
1: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: te.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.
1: Tu avevi il coraggio di chi non chiede scusa, io la paura di chi ha già perso troppo, eppure quella sera

siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restato.

0: ora.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
2: Carburanti ne annuncia un tetto ai prezzi di benzina e gasolio dal 28 settembre. Estremismo online e perquisizioni in tutta Italia coinvolti 14 minorenni. Scuola protesta sul decreto. Valditara difende il limite agli studenti stranieri. Ucraina, nuovo attacco russo a Kiev dall'Europa, 6 miliardi e 600 milioni per la difesa. Il Papa a Parigi, dialogo contro le derive autoritarie. Elezioni, Zangrillo annuncia la tessera digitale. Tennis, Sinner rinuncia anche a Pechino per il problema al ginocchio, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Eni interviene sul caro carburanti. Dal 28 settembre scatterà un prezzo massimo per i prodotti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni, potrà essere prolungata fino alla fine dell'anno secondo l'andamento del mercato degli approvvigionamenti. Il limite è collegato all'agevolazione sulle accise in vigore. Secondo la società, le tensioni internazionali e la riduzione della capacità di raffinazione europea hanno reso i rifornimenti sempre più costosi per famiglie e imprese. L'annuncio riguarda Eni Live, non introduce un prezzo massimo generale per tutti i distributori.
4: 17 persone, tra cui 14 minorenni, sono state raggiunte da perquisizioni nell'ambito di una operazione condotta in diverse città italiane dai carabinieri della ROS e dalla Digos. L'inchiesta riguarda propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei gruppi online venivano esaltati il nazismo e gli autori di stragi suprematiste. Comparivano inoltre proposte di attacchi contro luoghi di culto e scuole, insieme a materiali per l'addestramento. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati coltelli e oggetti con simbologia nazista. Gli accertamenti riguardano anche il reclutamento di nuovi partecipanti attraverso Telegram e la diffusione di messaggi d'odio contro le minoranze.
2: Resta acceso il confronto sul decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara difende il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Le esclusioni dipendono, secondo il ciclo scolastico, dalla nascita in Italia e dal percorso già compiuto nelle scuole italiane. Valditara precisa che gli eventuali trasferimenti dovranno riguardare istituti vicini e richiama i finanziamenti per rafforzare l'apprendimento della lingua. Gli studenti dell'organizzazione OSA hanno promosso assemblee e scioperi giudicando discriminatorie le misure. Il provvedimento comprende anche il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto non riconoscibile, con sanzioni da 200 a 1000 euro.
4: Un attacco russo con drone ha colpito in pieno giorno un edificio per uffici a Kiev. Le autorità ucraine hanno riferito di almeno 4 morti e di diversi feriti, tra cui un bambino. L'impatto ha provocato anche un incendio nel parcheggio vicino al palazzo nel quartiere di Solomianskij. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato il nuovo attacco sulla capitale. Sul fronte europeo è stata raggiunta un'intesa per destinare all'Ucraina 6 miliardi e 600 milioni di euro attraverso il Fondo Europeo per la Pace. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha spiegato che le risorse rafforzeranno il sostegno alla difesa dall'addestramento alle attrezzature.
2: Il dialogo come difesa della democrazia è strumento per prevenire le derive autoritarie, il messaggio lanciato da Papa Leone XIV durante la visita in Francia, dove è stato accolto dal Presidente Emmanuel Macron. All'Eliseo il Pontefice ha indicato nella diversità culturale e religiosa una ricchezza per la società, ha invitato a proteggere la libertà delle coscienze e rafforzare la convivenza. Alle autorità francesi ha chiesto di sostenere la diplomazia senza considerare inevitabile la guerra. Un passaggio anche sul fine vita. Leone ha ribadito la posizione della Chiesa contro la morte programmata, chiedendo maggiore sostegno alle persone fragili e accompagnamento in ogni fase dell'esistenza.
4: La tessera elettorale sullo smartphone già al prossimo appuntamento con le urne. L'obiettivo annunciato dal ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Il ministro ha spiegato che sono in corso gli interventi tecnici necessari per rendere operativa la versione digitale del documento. La novità riguarda la tessera da presentare al seggio, non il voto attraverso il telefono. Dall'opposizione Commissione arriva una richiesta di garanzie. Alleanza Verdi e Sinistra con Filiberto Zaratti considera positiva l'innovazione soltanto se rimarrà una possibilità aggiuntiva. La richiesta è di tutelare chi usa ancora il documento cartaceo e chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali, evitando ostacoli all'esercizio del diritto di voto.
2: Infine, nello sport, il tennis, Jannik Sinner non parteciperà al torneo di Pechino. Il campione azzurro ha comunicato la decisione con un video sui social, spiegando che il ginocchio non gli consente ancora di affrontare la competizione. Sinner è fermo da metà luglio per un'infiammazione al ginocchio destro legata a una tendinopatia. Aveva ripreso gli allenamenti, ma il recupero non è ancora sufficiente per il ritorno alle gare. A Pechino non potrà quindi difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione. Nel messaggio ai tifosi è espresso il dispiacere per l'assenza e per la rinuncia a un torneo al quale è legato. Non ha indicato una data precisa per il rientro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Eni interviene sul caro carburanti. Dal 28 settembre scatterà un prezzo massimo per i prodotti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni, potrà essere prolungata fino alla fine dell'anno. Secondo l'andamento del mercato degli approvvigionamenti, il limite è collegato all'agevolazione sulle accise in vigore. Secondo la società, le tensioni internazionali e la riduzione della capacità di raffinazione europea hanno reso i rifornimenti sempre più costosi per famiglie e imprese. L'annuncio riguarda Eni Live, non introduce un prezzo massimo generale per tutti i distributori.
2: 17 persone, tra cui 14 minorenni, sono state raggiunte da perquisizioni nell'ambito di una operazione condotta in diverse città italiane dai carabinieri della ROS e dalla Digos. L'inchiesta riguarda propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei gruppi online venivano esaltati il nazismo e gli autori di stragi suprematiste. Comparivano inoltre proposte di attacchi contro luoghi di culto e scuole, insieme a materiali per l'addestramento. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati coltelli e oggetti con simbologia nazista. Gli accertamenti riguardano anche il reclutamento di nuovi partecipanti attraverso Telegram e la diffusione di messaggi d'odio contro le minoranze.
1: Resta acceso il confronto sul decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara difende il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Le esclusioni dipendono, secondo il ciclo scolastico, dalla nascita in Italia e dal percorso già compiuto nelle scuole italiane. Valditara precisa che gli eventuali trasferimenti dovranno riguardare istituti vicini e richiama i finanziamenti per rafforzare l'apprendimento della lingua. Gli studenti dell'organizzazione OSA hanno promosso assemblea e scioperi giudicando discriminatorie le misure. Il provvedimento comprende anche il diritto di partecipare alle attività scolastiche con il volto non riconoscibile, con sanzioni da 200 a 1000 euro.
2: Un attacco russo con drone ha colpito in pieno giorno un edificio per uffici a Kiev. Le autorità ucraine hanno riferito di almeno 4 morti e di diversi feriti, tra cui un bambino. L'impatto ha provocato anche un incendio nel parcheggio vicino al palazzo nel quartiere di Solomianskij. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato il nuovo attacco sulla capitale. Sul fronte europeo è stata raggiunta un'intesa per destinare all'Ucraina 6 miliardi e 600 milioni di euro attraverso il Fondo Europeo per la Pace. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha spiegato che le risorse rafforzeranno il sostegno alla difesa, dall'addestramento alle attrezzature.
1: Il dialogo come difesa della democrazia è strumento per prevenire le derive autoritarie, il messaggio lanciato da Papa Leone XIV durante la visita in Francia, dove è stato accolto dalla presidente Emmanuel Macron. All'Eliseo il pontefice ha indicato nella diversità culturale e religiosa una ricchezza per la società, ha invitato a proteggere la libertà delle coscienze e rafforzare la convivenza. Alle autorità francesi ha chiesto di sostenere la diplomazia senza considerare inevitabile la guerra. Un passaggio anche sul fine vita. Leone ha ribadito la posizione della Chiesa contro la morte programmata, chiedendo maggiore sostegno alle persone fragili e accompagnamento in ogni fase dell'esistenza.
2: La tessera elettorale sullo smartphone già al prossimo appuntamento con le urne, l'obiettivo annunciato dal ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Il ministro ha spiegato che sono in corso gli interventi tecnici necessari per rendere operativa la versione digitale del documento. La novità riguarda la tessera da presentare al seggio, non il voto attraverso il telefono. Dall'opposizione arriva una richiesta di garanzie. Alleanza Verdi e Sinistra, con Filiberto Zaratti, considera positiva l'innovazione soltanto se rimarrà una possibilità aggiuntiva. La richiesta è di tutelare chi usa ancora il documento cartaceo e chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali, evitando ostacoli all'esercizio del diritto di voto.
1: Infine nello sport, il tennis. Yannick Sinner non parteciperà al torneo di Pechino. Il campione azzurro ha comunicato la decisione con un video sui social, spiegando che il ginocchio non gli consente ancora di affrontare la competizione. Sinner è fermo da metà luglio per un'infiammazione al ginocchio destro legata a una tendinopatia. Aveva ripreso gli allenamenti, ma il recupero non è ancora sufficiente per il ritorno alle gare. A Pechino non potrà quindi difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione. Nel messaggio ai tifosi è espresso il dispiacere per l'assenza e per la rinuncia a un torneo al quale è legato. Non ha indicato una data precisa per il rientro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
0: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

tempo vedevi mini capi nelle mani, mini capi umani, non mini capi di cani, capi nelle mani, dalle mani gradini, zanza e tanti sacrifici umani. Ora vedi codici di cani bionici, nani ingigantiti da lavori chirurgici, tutto nelle mani.

0: stecchi, non aprite, non è oro, è pirite. Hanno trucchi squallidi, visi pallidi e religioni con dei metallici. Cuoce senza fuoco,
1: magia,
0: parla senza voce,
1: telepatia,
0: azteco, ma quando mai è l'immensa scienza di

0: appuntamento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto, ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Radio Voce Amica.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.
1: Carburanti ne annuncia un tetto ai prezzi di benzina e gasolio dal 28 settembre. Estremismo online, perquisizioni in tutta Italia coinvolti 14 minorenni. Scuola proteste sul decreto. Valditara difende il limite agli studenti stranieri. Ucraina, nuovo attacco russo a Kiev dall'Europa, 6 miliardi e 600 milioni per la difesa. Il Papa a Parigi, dialogo contro le derive autoritarie. Elezioni, Zangrillo annuncia la tessera digitale. Tennis, Sinner rinuncia anche a Pechino per il problema al ginocchio, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Eni interviene sul caro carburanti. Dal 28 settembre scatterà un prezzo massimo per i prodotti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni, potrà essere prolungata fino alla fine dell'anno. Secondo l'andamento del mercato degli approvvigionamenti, il limite è collegato all'agevolazione sulle accise in vigore. Secondo la società, le tensioni internazionali e la riduzione della capacità di raffinazione europea hanno reso i rifornimenti sempre più costosi per famiglie e imprese. L'annuncio riguarda Eni Live, non introduce un prezzo massimo generale per tutti i distributori.
2: 17 persone, tra cui 14 minorenni, sono state raggiunte da perquisizioni nell'ambito di una operazione condotta in diverse città italiane dai carabinieri della ROS e della Digos. L'inchiesta riguarda propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei gruppi online venivano esaltati il nazismo e gli autori di stragi suprematiste. Comparivano inoltre proposte di attacchi contro luoghi di culto e scuole, insieme a materiali per l'addestramento. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati coltelli e oggetti con simbologia nazista. Gli accertamenti riguardano anche il reclutamento di nuovi partecipanti attraverso Telegram e la diffusione di messaggi d'odio contro le minoranze.
1: Resta acceso il confronto sul decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara difende il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Le esclusioni dipendono, secondo il ciclo scolastico, dalla nascita in Italia e dal percorso già compiuto nelle scuole italiane. Valditara precisa che gli eventuali trasferimenti dovranno riguardare istituti vicini e richiama i finanziamenti per rafforzare l'apprendimento della lingua. Gli studenti dell'organizzazione OSA hanno promosso assemblea e scioperi giudicando discriminatorie le misure. Il provvedimento comprende anche il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto non riconoscibile, con sanzioni da 200 a 1000 euro.
2: Un attacco russo con drone ha colpito in pieno giorno un edificio per uffici a Kiev. Le autorità ucraine hanno riferito di almeno 4 morti e di diversi feriti, tra cui un bambino. L'impatto ha provocato anche un incendio nel parcheggio vicino al palazzo nel quartiere di Solomianskij. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato il nuovo attacco sulla capitale. Sul fronte europeo è stata raggiunta un'intesa per destinare all'Ucraina 6 miliardi e 600 milioni di euro attraverso il Fondo Europeo per la Pace. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha spiegato che le risorse rafforzeranno il sostegno alla difesa, dall'addestramento alle attrezzature.
1: Il dialogo come difesa della democrazia è strumento per prevenire le derive autoritarie, il messaggio lanciato da Papa Leone XIV durante la visita in Francia, dove è stato accolto dalla presidente Emmanuel Macron. All'Eliseo il pontefice ha indicato nella diversità culturale e religiosa una ricchezza per la società, ha invitato a proteggere la libertà delle coscienze e rafforzare la convivenza. Alle autorità francesi ha chiesto di sostenere la diplomazia senza considerare inevitabile la guerra. Un passaggio anche sul fine vita. Leone ha ribadito la posizione della Chiesa contro la morte programmata, chiedendo maggiore sostegno alle persone fragili e accompagnamento in ogni fase dell'esistenza.
2: La tessera elettorale sullo smartphone già al prossimo appuntamento con le urne. L'obiettivo annunciato dal ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Il ministro ha spiegato che sono in corso gli interventi tecnici necessari per rendere operativa la versione digitale del documento. La novità riguarda la tessera da presentare al seggio, non il voto attraverso il telefono. Dall'opposizione arriva una richiesta di garanzie. Alleanza Verdi e Sinistra con Filiberto Zaratti considera positiva l'innovazione soltanto se rimarrà una possibilità aggiuntiva. La richiesta è di tutelare chi usa ancora il documento cartaceo e chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali, evitando ostacoli all'esercizio del diritto di voto.
1: Infine lo sport, il tennis. Yannick Sinner non parteciperà al torneo di Pechino. Il campione azzurro ha comunicato la decisione con un video sui social, spiegando che il ginocchio non gli consente ancora di affrontare la competizione. Sinner è fermo da metà luglio per un'infiammazione al ginocchio destro legata a una tendinopatia. Aveva ripreso gli allenamenti, ma il recupero non è ancora sufficiente per il ritorno alle gare. A Pechino non potrà quindi difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione. Nel messaggio ai tifosi ha espresso il dispiacere per l'assenza e per la rinuncia a un torneo al quale è legato. Non ha indicato una data precisa per il rientro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Incendio in un'azienda della Catanzarese, le fiamme hanno interessato un capannone industriale. 'Ndrangheta, proseguono le operazioni patrimoniali nel Reggino, beni e attività economiche nel mirino degli investigatori. Maltempo, la protezione civile mantiene alta l'attenzione per temporali e possibili criticità idrogeologiche in diverse zone della regione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Incendio nel Catanzarese, un rogo ha interessato un capannone di un'azienda richiedendo un lungo intervento dei vigili del fuoco. Diverse squadre sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell'area. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme e verificare l'entità dei danni. Prosegue intanto l'attività di contrasto ai patrimoni riconducibili all'Ndrangheta. Nel Reggino nuovi provvedimenti hanno interessato beni e attività economiche riconducibili, secondo gli investigatori, a soggetti vicini agli ambienti della criminalità organizzata. Gli accertamenti patrimoniali sono coordinati dall'autorità giudiziaria. Sul fronte della sanità continuano gli interventi per rafforzare gli organici delle strutture calabresi. L'obiettivo è garantire maggiore copertura nei reparti e nei servizi territoriali che registrano le principali carenze di personale. Resta particolarmente delicata la situazione dei presidi ospedalieri periferici, dove la disponibilità di medici e operatori continua a rappresentare una delle principali criticità. Infine il maltempo. La protezione civile regionale mantiene alta l'attenzione per la possibilità di temporali e fenomeni localmente intensi. Il monitoraggio riguarda soprattutto le aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico, con particolare attenzione a corsi d'acqua, sottopassi e zone già interessate in passato da allagamenti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

per farti innamorare. Se ti lasciassi andare, cadresti su.

che dal 7 aprile sei il mio segno preferito, sei il mio pensiero preferito.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso, e allora sì, avrei saputo

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirà.

0: Radio Voce Amica.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

Se solo mi guardassi quando ti vedo passare, se solo lo volessi ti potrei raccontare, ti donerei i miei occhi perché tu

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta insieme dei nostri sogni e di quello che faremo. Di quello che faremo.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo miraggio per prenderci in giro.

0: mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

Te non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: È mezzanotte.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

0: strane.
1: E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

Notte al mare, due birre e una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.